0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Gli anni 80 sono stati il cambiamento del costume, il cambiamento di modo di pensare, di vestire. Poi ci sono stati i contenuti, i valori che sono cambiati. Finalmente la verità, finalmente la libertà. La gente avvertiva nel vestire, diciamo, questo nuovo modo di vivere, cioè l'arrivo in Italia finalmente della minigonna, l'arrivo del jeans, però portato in un certo modo, portato tutti i giorni, ha portato un nuovo modo di vivere che era veramente più vicino all'animo della gente.
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
6: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
2: Avevi un proiettile della prima guerra mondiale nella gamba, come sei finito?
3: Non lo so.
4: Tu sei una psichiatra di chiara fama, conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: E 40, 30 minuti con

0: Forti. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che a carnevale con cartoncino ed elastico si faceva la maschera dell'uomo tigre.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 40 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
3: Ecco un bel soldino per la mia amata! Questa volta mi vedrai! Ma cos'è?
4: Su!
3: Ma è lei!
4: Così e via!
3: Ecco come mi farò vedere!
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
0: 37 70 88 70 80.

0: Radio.it. Metti 70-80.
1: 74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione. Gay Vox.

0: è 7080.it.
1: Galleggerai anche tu.
2: Che succederà quando sparirà un altro Giorgi?
1: Galleggerai anche tu.
2: Oh, uno di noi.
1: Galleggerai anche tu.
2: Volete far finta che non sta succedendo niente, come tutti in città?
1: Galleggerai anche tu.
2: Se resteremo insieme, vinceremo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Lambda80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola, va.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trieste, 1986.

0: Io ho avuto, come dicevo prima, la fortuna di incontrare subito Andy Warhol. La sua factory era un laboratorio di tutto, era un laboratorio di cinema, era un laboratorio di pittura, di scultura, di televisione, era un laboratorio umano. Lì, come dicevo prima, ho conosciuto tutti gli artisti del momento e ho imparato quanto fosse divertente e importante rompere gli schemi, rompere i tabù. Si può o non si può? Si può quello che senti che è giusto nel tuo cuore, non si può quello che non è giusto. Cioè, non ci sono altre regole.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
1: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
4: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
5: No!

0: gli anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.
1: Infine, vogliamo che tutti voi sappiate che noi, gli abitanti della base Alfa, siamo esistiti. La nostra presenza, la conoscenza della Terra e dei suoi abitanti, la loro forza, la fragilità, il potere e l'arroganza, il genio e anche la futilità, hanno lasciato un'impronta in questo vasto universo che condividiamo con tante altre razze ed esseri viventi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Madonna per me è stato un mito, veramente, io l'ho amata, la sua voce è talmente personale che ti tocca dentro, non so come dire, va a toccare le corde più profonde, più belle dell'anima, per cui è veramente qualcosa di eccezionale.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
3: Ciao Radio 70 e 80, mi chiamo Ilaria, mia mamma è Susanna, vi stiamo sentendo attraverso la TV, vero mamma? Vorremmo sentire un pezzo di Billy Idol che si chiama Sweet 16, vi chiamiamo da Benevento, da Montesarchio in provincia di Benevento, e questo pezzo ci ricorda un viaggio in automobile che abbiamo fatto io e mamma, dove le ho fatto sentire il pezzo per la prima volta e poi lei pensava che era un pezzo di un altro cantante, e quindi da lì siamo partiti, abbiamo passato un bellissimo pomeriggio insieme scoprendo dei cantanti che non erano Billy Idol ma erano altrettanto bellissimi della sua epoca. Bella giornata, ci piacerebbe ritornare a quella giornata lì. Grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Gli uomini ascoltano soltanto quello che desiderano sentire.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, nel 1979 gli ABBA decisero di separarsi per formare due nuovi gruppi, ciascuno composto da un uomo e una donna. Agnetha e Björn da una parte, Benny e Annifrid dall'altra. La scelta, maturata durante il tour mondiale dell'album Voulez-vous, fu motivata da divergenze personali e artistiche, acuite dagli sforzi che segnarono il gruppo in quegli anni. I due nuovi progetti, chiamati rispettivamente Harmony Duo e Nordic Soul, puntarono a mescolare l'eredità pop degli ABBA con sonorità più intime e sperimentali. Tuttavia, entrambi i gruppi incontrarono difficoltà. Harmony Duo si concentrò su ballate romantiche, ma fu criticato per la mancanza di originalità. Dall'altro lato, Nordic Soul provò a integrare influenze jazz e folk, ma non riuscì a conquistare il pubblico internazionale.

0: Le vendite dei dischi furono deludenti e i concerti si svolsero spesso davanti a platee dimezzate rispetto ai fasti del passato. La magia del quartetto sembrava impossibile da replicare in forma ridotta. Con la crescente pressione da parte delle case discografiche e un senso di nostalgia che aleggiava sui quattro, nel 1985 decisero di riunirsi sotto il nome ABBA.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante il clamore mediatico della reunion, i tempi erano cambiati. Gli anni 80 erano dominati da artisti come Madonna, Michael Jackson e i Duran Duran. E il pubblico sembrava aver voltato pagina. L'album pubblicato nel 1986, Together Again, ricevette recensioni tiepide e i tour non riuscirono a replicare l'euforia degli anni 70. Gli ABBA continuarono fino al 1990, ma senza mai ritrovare il loro posto nell'Olimpo musicale. Questa linea temporale alternativa racconta una parabola di divisione e rimpianto. Un what if che sottolinea quanto il loro successo dipendesse dall'alchimia unica che li legava come quartetto.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80.

0: Hey Boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: Metti 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Aosta, 1989.

0: New York è stato negli anni 80 veramente il laboratorio di tutto quello che è avvenuto nel mondo, cioè attraverso la musica, attraverso le discoteche. Io potrei ricordare lo Studio 54, che poi avevamo sponsorizzato noi per l'apertura, perché noi avevamo già aperto questo negozio nel 76, avevamo aperto questo enorme negozio dove ad un certo punto poi era arrivato Andy Warhol e dove io avevo conosciuto tutti i grandi artisti del momento, perché il negozio era diventato, se vuoi, una specie di punto d'incontro della cultura americana moderna. Esisteva, diciamo, un appuntamento quasi tra tutte le persone libere del mondo che là potevano esprimersi.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: Ascolta 7080.it in auto, scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi, oppure metti 7080. Metti 7080.
1: Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta

8080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: Questa è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 7080.
3: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: 70 80.
5: My name is Deco Rodia. I'm a Singaporean. I'm a request is get this on. It's a E-Rex. Thank you.
6: I listen to it using my mobile phone.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Ci sono delle cose che in cuor mio so già e altre di cui non so nemmeno dove sto e che posto ho. È per queste ultime che vivo e combatto.

70.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70 80

0: noi, Bandiera Gialla.
1: Come facile per tutti risolvere il problema del riscaldamento con i bruciatori Riello. Silenziosi, pratici, sicuri, garantiscono un rendimento termico molto elevato e una notevole economia di esercizio. Inoltre, una produzione di grande serie ha consentito al Riello una decisa riduzione dei prezzi. Un esempio, Micio Deluxe a lire 148.000. Condizioni particolarmente favorevoli anche per la sostituzione del vostro vecchio bruciatore. E in più il servizio tecnico Riello è sempre a vostra disposizione.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
6: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì, beh, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Svegliati.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Emozioni. 10 canzoni italiane associate a 10 ricordi. Numero 6.
1: Deus, Deus, c'è qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de, tu sei de, tu sei de, tu sei de.

0: È cotto a puntino, sì. Oh no, un'eruzione di lievito. Sembra un armadio. Ehi, cosa ci fai lì dentro?
1: Vai di là a fare la crema. Ci penso io alla tua torta.
0: Certo, Spike, grazie per il favore.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Vorrei ascoltare Kashmir dei Led Zeppelin. Io sono Amleto da Bisogne e questa canzone mi ricorda le sciarpe.
9: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Portate le vostre rughe con orgoglio, perché non c'è cosa più bella che un viso, un corpo vissuto con dignità.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Hey Boomer!
1: A te tesaccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei club e suonati dalle radio in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Simon & Garfunkel, Cecilia, Andy Williams, Can't Help Falling in Love, Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, The Four Tops, I Can Help Myself, Beatles, Let It Be. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ugh, riello.
0: Questa è 7080.it.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
8: 37 70 88 70 80.
7: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè, a me non mi porti proprio.
2: Polio?
3: Intelio?
2: Ma che serve questo porre?
3: Quella è una macchina del tempo.
2: Oh, bene! Voglio vedere se è l'ora del pranzo.
3: Intelio, esci subito di lì!
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
5: Sì, con la voce di Gloria Gaynor con I Will Survive e dallo spazio i Rockets con On the Road Again. Ma non solo, infatti abbiamo anche Cyndi Lauper, Time After Time, Tramps, Disco Inferno, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, GQ, Disco Nights, Gino Socio, Dancer, Freddie James, Get Up and Boogie, ancora Gino Socio con Try It Out e le Sister Sledge con We Are Family. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
1: Di che si tratta?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Andata!

0: Devo dire che la moda è sempre stata accompagnata, anche la vita di Fiorucci è stata sempre accompagnata dalla musica. Io addirittura vendevo i dischi che compravo a Londra, erano i top ten, che allora non esistevano le radio libere, per cui io portavo delle valigie di dischi e assieme ai vestiti in San Babila vendevamo anche i libri e vendevamo i dischi.
1: Questa è 7080.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
8: Ciao amici di 7080.it, sono Stefano da Milano. Volevo sbloccare un ricordo che riporta a quando eravamo ragazzini, andavamo in giro col motorino e andavamo dal benzinaio a fare la miscela al 2, al 3, al 4% quando c'era da fare il rodaggio con i nostri motorini Malaguti, Piaggio, Igarelli, l'Apecar, e quando c'era la canzone di Jovanotti che c'è in sottofondo che fa:
9: la puzza di benzina mi fa girare la testa.
8: Ciao, grandi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Il tempo non va misurato in ore e minuti, ma in trasformazioni.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1973, termina Lassie, la sesta serie TV americana più longeva. Il cane che ispirò anche i film, in passato aveva salvato un marinaio da morte certa. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che facevamo a chi masticava più Big Bubble contemporaneamente.
0: Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. 1965. I giochi senza frontiere, ispirato a Campanile Sera, appassionano gli italiani. Ci accompagneranno fino all'82 e poi dall'88 al 99. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: che non ci sta! Se dico che non ci sta, non ci sta! È smemoranda! 16 mesi, 88 autori, quest'anno è anche in tre colori diversi! Fermi! Fermi! Oh, smemoranda è grande! Come il libro è grande! Come agenda è grande! Come diario è grande! Non ci sta!
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ti piace la nostra musica?
9: Sì, sì, sì, sì, sì.
8: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ehi Mercedes, metti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione del Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz a un giorno dall'avvio dell'operazione. Sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con l'Iran, scrive il tycoon su Truth. L'Iran ha rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. E intanto Trump è tornato ad attaccare Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, affonda il presidente americano. Immediata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin. Può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Resta confermata per domani, malgrado le tensioni, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, oggi non risponderà alle domande dei PM. La strategia della difesa punta ad una consulenza personologica affidata ad uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Ieri hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, Ancona, in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi di 7 imputati che avevano scelto il rito abbreviato, già condannati in primo e secondo grado per la carenza di sicurezza nel locale ritenuta la causa dei decessi. Irrevocabile quindi la sentenza della Corte di Appello di Ancona. Le condanne vanno dai 3 ai 5 anni. Peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore in diverse regioni del paese. Attese precipitazioni diffuse e temporali forti con possibili grandinate, intensa attività elettrica e raffiche di vento. Si prevede fino alla serata di oggi maltempo in 7 regioni con particolare riferimento alle rispettive aree alpine, prealpine e appenniniche. E ora il calcio con la Champions League. L'Arsenal vince la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 all'Emirates dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano. Gli inglesi ora attendono la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, il ritorno che è in programma questa sera all'Allianz Arena dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci e temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
4: Ti ho osservato a lungo. Sono qui. Vieni.
5: Ho un nuovo amico.
6: Vero o immaginario?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 1988, 6 maggio. Una telefonata anonima alla trasmissione televisiva Telefono Giallo lascia supporre la copertura dei servizi militari italiani sull'abbattimento del DC-9 dell'Italia esploso in volo il 27 giugno 1980 a Ustica.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
8: Never been in love like this. I never wondered why.
7: suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Con 100 lire e tre canzoni, perché questo è Jukebox. 5 maggio 1974. Io questi pezzi li prendo sempre dalla classifica italiana. E oggi numero 9, numero 7 e anche la numero 1. 100 lire ci sono? Sì, inseriamole subito. E questa è la canzone dei Nuovi Angeli, Anna da dimenticare.

da dimenticare dei nuovi angeli oggi ad aprire proprio questi 10 minuti di jukebox. È al numero 9 nella classifica italiana, mentre quella che arriva adesso è la posizione numero 7.

0: oggi in jukebox con Io me ne andrei. Dobbiamo andare a chiudere questi 10 minuti di quest'oggi anche con la numero 1 della classifica italiana. Ascoltiamola subito.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: arrivata al numero uno della classifica italiana questa canzone di Patty Pravo, Pazza Idea. E siamo arrivati alla fine di questi 10 minuti di Jukebox. Io vi do appuntamento a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Mr. Fantasy è stata una rivoluzione, come quello che era avvenuto nella moda un po' di anni prima è avvenuto nella televisione, per cui lo ricordo benissimo e lo ricordo con grande piacere, perché voleva dire che la cosa, la rivoluzione pacifica che avveniva per le strade si trasferiva poi veramente nel costume reale della gente attraverso la televisione.
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
4: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Ciao a tutti ragazzi, Stefano tassista da Roma. Vi ho scoperto da poco, siete stati una grande scoperta per un vintage come me.
12: Anche di questo, ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.
11: Volevo sentire Se il mio canto sei tu, vecchio pezzo di Mina anni 80 che faceva pure, credo, mi ricordo da sigla, una trasmissione televisiva, non mi ricordo quale. Comunque, grandi, continuate così, alla grandissima. Ciao ragazzi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: La vita è un labirinto dove prima ancora di aver imparato a camminare prendiamo la strada sbagliata.

0: viaggio sulla luna.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Wow, Neil Armstrong! Ehi, un momento, tu dovresti essere sulla luna. Ti ho appena visto in televisione.
3: No, ecco, la videocassetta è arrivata in ritardo. E ecco, i venti solari.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
2: Tre canzoni per sole 100 lire. Questo è Jukebox, 6 maggio 1977.
3: Ah beh, scelgo subito un gruppo super potente nel nostro spazio Jukebox. Ci sono i Fleetwood Mac, questa è Dreams.

0: Dreams, apriamo dolcissimi coi Fleetwood Mac nel nostro spazio Jukebox. Andiamo avanti con la seconda delle tre canzoni per sulle 100 lire.
1: E subito il suono Motown di Thelma Houston. Questa è Don't Leave Me This Way.

0: Brown e la sua versione di Don't Leave Me This Way nel nostro spazio jukebox, e c'è spazio ancora per un'altra canzone.
1: Dai, oggi scelgo io la terza delle tre canzoni per sore 100 lire. Chiudiamo con gli Eagles e questa super hit che sicuramente sarà un super successo, Hotel California.

0: Eagles con Hotel California, ma c'era anche Thelma Houston con Don't Leave Me This Way
1: e i Fleetwood Mac con Dreams.
0: Tre canzoni, 100 lire finite, Jukebox termina qui.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Una sorpresa, due sorprese, mille sorprese! Sì, sono tornate le scatoline con le nuove sorprese per giocare. Tante, divertenti, tutte da collezionare. Le trovi in ogni pacco di merende del Mulino Bianco Barilla con questo simbolo.
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
9: 7080.
8: Oppure:
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
10: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vattene via, impiastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha sospeso l'operazione militare di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Intanto torna ad attaccare Papa Leone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. È scattata a mezzanotte la tregua a Kiev, ma le forze di Mosca hanno attaccato il centro di Kramatorsk, causando 5 morti, altre 12 vittime a Zaporizhzhia. Conversazione telefonica tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Colloquio costruttivo viene riferito. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, andrà oggi in procura ma non risponderà alle domande dei PM. Hanno invece fornito la loro testimonianza ieri le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Gli atti sono preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio e una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio e un lungo periodo di coma. E l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, la squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra dopo l'1-1 dell'andata. In finale, il 30 maggio a Budapest, affronterà una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco che si scontrano stasera nella gara di ritorno. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Signore e signori, ho inventato una speciale macchina che viaggia nel tempo e l'ho chiamata Macchine del Tempo. Così, usando questa Macchine del Tempo, io, il dottor Mare, tornerò negli anni 60 e ruberò il mai più mosso di Austin Powers.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it
7: presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia.
0: Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Kiteng è stato un evento, credo, unico, nel senso che io avevo avuto la fortuna di conoscere Kiteng alla Factory con Andy Warhol. Andy Warhol gli ha detto vai, vai, perché se Fiorucci ti fa fare una cosa, Fiorucci è un tipo che fa delle cose molto speciali, vale la pena. Allora è arrivato e devo dire che è stato 2 giorni e 2 notti, ha trasformato completamente il negozio. Era la prima volta che si trasformava un negozio in un'opera d'arte.
0: Questa è 7080.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Che all'epoca io ero in terza media, mi ricordo le prime feste che si facevano con le ragazze a sabato pomeriggio.
0: Questa è 7080.it. numero 5.

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
1: Noto dell'insoddisfazione.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Amy Stewart, Knock on Wood, Chic, I Want Your Love, Cher, Take Me Home, George Benson, Love Ballad, Blondie, Heart of Glass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: È notte nella Valle Felice e laggiù nel minuscolo mulino bianco il piccolo mugnaio sogna di conquistare il suo grande amore.
3: Eccolo! Questa volta ce la farò! Uno squisito pegolino, la luna piena, un ultimo tocco di crema al cacao e una serenata. Bella Clementina, arriva il tuo caldo!
1: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi

0: prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Beh, andate. E tornate vincitori, giù.
1: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: 7080.it. Il nostro presente è il tuo passato.
1: È il tuo passato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Calcio e lotto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio. Donald Trump ha sospeso l'operazione militare di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran. Intanto attacca Papa Leone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. Andrea Sempio, unico indagato del nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, andrà oggi in procura ma non risponderà alle domande dei PM. Hanno invece fornito la loro testimonianza ieri le gemelle Stefania e Paola K, cugine di Chiara. Gli atti sono preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio, una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Blitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan senese. 18 le persone arrestate, 16 al momento in carcere, mentre 2 sono i domiciliari. Pesanti le accuse, da estorsione fino a sequestro di persona e porto abusivo di armi. Allerta maltempo prorogata in Toscana dopo le piogge delle scorse ore, allerta gialla invece in altre 6 regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. Un primo miglioramento del meteo è atteso solo a partire da domani. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Abbiamo calcolato che sono passati 20 anni da quando abbiamo perso ogni contatto. Per noi è stato un tempo di pericoli scampati, di conoscenze rivelate, di misteriosi incontri e percezioni alterate, nella crescente convinzione che vi sia un fine più alto in quello di cui siamo stati testimoni.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
5: Una produzione K-Vox.
6: Maggio 1981, Milano. I negozi di dischi sono un via vai continuo tra nuove sonorità che arrivano dall'estero e successi italiani che entrano subito nel cuore. I 45 giri raccontano un momento di passaggio tra energia elettronica e grandi melodie. Tra i più richiesti troviamo Shaky Stevens con You Drive Me Crazy, un tuffo nel rock and roll più vivace, capace di riportare in classifica sonorità anni 50 con un tocco più moderno. Eleganza e ritmo arrivano invece da Quincy Jones con I Know Corrida, un brano sofisticato tra funk e jazz che conquista per il suo groove raffinato ed internazionale. Impossibile non farsi travolgere dall'energia dei Jacksons con Can You Feel It, un inno potente corale che porta in pista un messaggio universale di unione e positività. Atmosfere più intime con Steve Winwood e While You See a Chance, una canzone intensa e riflessiva, costruita su una melodia che cresce e resta. E in Italia si fa spazio anche la freschezza di Christian con Daniela, un brano leggero e immediato che si inserisce perfettamente nel panorama pop di quegli anni. 5 dischi, 5 modi diversi, ma un'unica Milano che ascolta e sceglie ancora una volta la musica da far girare a 45 giri.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox.
2: Che tortona grossa! Non ce la farò mai a mangiarla da sola.
3: Posso aiutarla io?
2: Che bella sorpresa, certo carino.
3: Sapete una cosa? Sono felice. E il merito è tutto del mio migliore amico, Spike.
0: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
6: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Ma che sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo

0: 3770 70 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Mauro da Cremona, un ex ragazzo degli anni 80 e ricordo che allora tiravo per la città con la mia R5 Alpina, fantastica, e una delle canzoni più belle in assoluto era Voices di Ralph Ballard. Ciao, grazie, siete fortissimi.

0: Hey boomer,
1: dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io sono certo di averlo meritato.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao ragazzi, chiamo da Valmorea vicino a Como. Mi chiamo Max ed è poco che vi ascolto, però con molto piacere, mi piacciono molto i vostri brani. Mi piacerebbe poter sentire 99 Luftballons di Nena, una canzone in tedesco che mi ricorda molto molte cose della mia infanzia e della mia mini adolescenza, diciamo. Sono molto legato a quella canzone. Grazie mille.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti, io chiamo dalla provincia di Como. Potrei ascoltare per favore The Final Countdown degli Europe? Grazie mille, buona giornata.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, per la comunione, ci regalavano i compassi e le calcolatrici.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, siamo la famiglia Federice C.
3: Ma chi è questo bel tesorino?
2: E vorremmo, per favore, che ci metteste Bohemian Rhapsody dei Queen. Questa canzone ve la sto chiedendo perché piace molto a me, a mio fratello e a tutta la mia famiglia. Ciao, veniamo da Esine comunque.
4: Dai, bella zio, cominciamo?

Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Cagliari, 1962.

0: era andato a finire quel micro body droppy? Oh bene, ora finirò il mio dolce. Chissà che dirà il capo della torta di droppy.
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.
8: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
10: No, no, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ti prego no.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma tu sei pazzo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Andrea Sempio si è presentato poco fa in procura a Pavia ma non risponderà alle domande dei PM. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, terrà la linea del silenzio e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto gli atti. Oggi toccherà anche a Marco Poggi, il fratello di Chiara, già sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre. Una nave portacontainer francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, mentre il presidente Trump ha dichiarato di aver sospeso l'operazione militare di scorta dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. In Ucraina è in vigore il cessate il fuoco a Kiev, ma Mosca avrebbe colpito Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. La Russia chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. Addio Evaristo Beccalossi, una delle ultime bandiere dell'Inter, morto a Brescia a quasi 70 anni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale accusata a gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Al via gli internazionali d'Italia di tennis, nelle day one del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. 6 incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile. Su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se tutto ha funzionato bene, questo dovrebbe essere il tempo e il luogo in cui è stato spedito Mort. Bisogna soltanto capire dove siamo.
6: O quando siamo.
5: Questa è la cosa più banale che può dire un viaggiatore del tempo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Rieccoci all'appuntamento con Rock Hits. Anche oggi un po' di rock e un po' di yacht rock con i Queen, We Are The Champions, Rolling Stones, Brown Sugar, i Foreigner con Say You Will, c'è il Boss, Bruce Springsteen con Born To Run, i Rio Speedwagon con Can't Fight This Feeling, England Dan e John Ford Coley con un po' di yacht rock e Love Is The Answer, Gary Wright, Dreamweaver, Jim Croce, I Had To Say I Love You In A Song, Bill Wolf, Call Me e ancora Ali Thompson con Take a Little Rhythm. Oggi noi ascoltiamo queste.

0: qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
6: Lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Ciao, sono Maria Laura e vi mando il vocale da Campofranco, provincia di Caltanissetta. Vi sto guardando dalla mia TV e mi piacerebbe tanto ascoltare Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, perché mi fa pensare alla mia infanzia. Grazie.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre. Solo musica 70 e 80 in alta qualità è 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di musica. 25 or 6 to 4 è uno dei brani più iconici dei Chicago, scritto da Robert Lamb, tra i fondatori della band.

0: canzone è registrata nell'agosto del 1969 per il loro secondo album e pubblicata come singolo nel 1970 con Peter Setter alla voce solista. Ma ciò che rende questo pezzo davvero interessante è la sua origine.
1: For a while we were the house band on the off nights at the Whiskey A Go Go in LA. We had already moved to LA and we were already kind of gigging around. The first album had been successful and I was living up the street from the Whiskey in a rented house with some other kids who had come from Chicago out to LA, and I had a piano set up in a room in that house. So coming home one night from the Whiskey, I was just kind of unwinding. I sat down at the piano.
2: Waiting for the break of day. Searching for something to say.
0: Lam racconta di averlo composto in una notte su una chitarra a 12 corde, che in realtà ne aveva solo 10. Mancavano le due corde basse, infatti. Il testo, invece, lo scrisse tutto in un giorno. Il titolo, 25 or 6 to 4, indica proprio l'ora. Sono le 3:35 o le 3:34 del mattino. È il momento in cui l'autore sta cercando di scrivere una canzone combattendo con l'insonnia e l'ispirazione. Nel tempo, però, quel titolo così particolare ha generato interpretazioni di ogni tipo. C'è chi ha pensato a riferimenti a sostanze stupefacenti o a codici nascosti. In realtà è tutto molto più semplice e, se vogliamo, anche più poetico.
1: Started playing something like the riff, the famous riff from the song 25 or 6 to 4, which had no name and had no lyrics yet. And I just kind of fooled around with it for, you know, maybe half an hour. Looked out over the city of Hollywood, looking at the lights on the tall buildings. So that was like flashing lights against the sky lyric. But I couldn't figure out what the song was going to be about.
0: Dal punto di vista musicale, il brano è costruito intorno a un riff di chitarra diventato leggendario, suonato da Terry Cat.

0: potente, discendente, che molti hanno paragonato ad altre progressioni celebri del rock, fino ad arrivare anni dopo a influenzare persino band come i Green Day.
1: I looked across the room and there was an old grandmother's clock on the wall. Couldn't quite make out what the time was, but the hands on the clock were somewhere around 25 or 26 to 4 a.m. And I just began to just jot down what the hell I was doing there. And I thought, well, for now, I'm just going to describe the process of writing this song, and I'll figure out what the lyrics are going to be later. But I didn't need to.
0: La registrazione originale ha anche una storia curiosa. Peter Cetera incise la voce mentre aveva ancora la mascella bloccata dopo un incidente durante una partita di baseball. Nonostante tutto, il risultato fu straordinario. Quando uscì come singolo nel 1970, il brano raggiunse la top 5 negli Stati Uniti e la top 10 nel Regno Unito, diventando uno dei più grandi successi di Chicago.

0: once I laid out the grid and I figured out what the chorus was, I took it into rehearsal. I think it was maybe the next day. We were rehearsing at the Whiskey during the day, and I played it for some of the guys and I said, this is a new song, what do you think?
1: Il tempo è stato inserito in numerose raccolte ed è considerato uno dei loro pezzi più rappresentativi. Non sono mancati nemmeno episodi controversi. Negli anni 70 la canzone fu vietata a Singapore per presunti riferimenti alla droga, divieto poi revocato solo nel 1993. Nel 1986 Chicago ne realizzarono una nuova versione, più aggiornata nel suono, con Jason Scheff alla voce. Anche se meno fortunata in classifica, contribuì a mantenere vivo il brano nel repertorio della band. Ancora oggi, 25 or 624 resta un punto fermo nei concerti di Chicago e uno dei simboli più riconoscibili del loro stile. Una canzone nata nel cuore della notte, ma destinata a restare accesa per sempre.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1976.

0: essere per starnutire, un po' di tabasco, un pizzico di pepe e del lievito. Che capolavoro, è quasi pronto.
1: Pai che è proprio gentile. Per contraccambiare ora gli tiro fuori il dolce dal forno.
2: Questa è 7080.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Va bene, quindi ti mettiamo su Facebook.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
1: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Andrea Sempe negli uffici della Procura di Pavia. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei PM come già annunciato ieri dai suoi avvocati. Oggi verrà ascoltato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara. Omicidio nella notte a Boiano in provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. L'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì in una cantina. Una nave portacontainer francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, mentre Trump dichiara di aver sospeso l'operazione militare di scorta dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'Ucraina ha accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte. Mosca però afferma di aver abbattuto stanotte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Poi il Cremlino chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. Giro d'Italia 2026 al via da venerdì 8 maggio. Si parte dalla Bulgaria e si concluderà il 31 maggio a Roma. 21 le tappe in programma con 20 frazioni in linea e una cronometro individuale. La frazione più lunga sarà quella con l'arrivo sulla cima montuosa del massiccio della Maiella in Abruzzo. Previste 6 ore e mezza di gara. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Nell'anno 2004, il viaggio nel tempo è una realtà.
6: Tornare indietro nel tempo è un modo facile per fare soldi.
5: Un uomo senza scrupoli cerca di impossessarsi del potere.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
7: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Bombolone del Mulino Bianco, una squisita merenda con crema al cacao o confettura.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Buongiorno, vorrei richiedervi Angie dei Rolling Stones. Io sono Denise, chiamo dalla provincia di Sondrio e vi richiedo questa canzone come un ricordo del mio primo batticuore.
7: Quella, qui c'è sostanza.
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action
9: Extended Version, i più richiesti su 7080.it.
1: Numero 5.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia. Quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1966. Sì.

0: Hey Boomer!
1: Sì, come fate a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Devo aggiungere altro lievito. Quello che c'è non basta. Oh, Drupi, tesoruccio caro, meglio che ti occupi tu del pan di Spagna. Io terrò d'occhio la tua torta.
1: Grazie mille, Spike.
2: Questa è 7080.it.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
8: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
10: Questa sì che è vita.

0: 7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Andrea Sempio si trova negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei PM. Ascoltato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara. Omicidio nella notte a Boiano, provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è stato già fermato dagli investigatori. Sarebbe un 35enne già noto alle forze dell'ordine. La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran e una moratoria sull'arricchimento nucleare, non solo. Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Il decesso è avvenuto la notte scorsa in clinica poliambulanza Brescia, dove sarà allestita in giornata la camera ardente. E via gli internazionali d'Italia di tennis. Nelle day one del tabellone maschile spazio la parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Si incontra a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Picato e Tyra Grant. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e Alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni, temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
4: Resta qui, Walker. Nel mio futuro tu sei morto.
5: Fai piani troppo a lungo termine.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
8: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi andiamo a Garbagnate Milanese, dove c'è Stefano con la sua classifica. Al numero 10 ha messo questa canzone di Zucchero.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

26 giugno dell'89, quando esce questo album di Anna Oxa che porta il suo nome, Tutti i brividi del mondo, la canzone che abbiamo ascoltato. Andando avanti con questa classifica, al numero 8 Franco Battiato, Sentimento Nuovo, al numero 7 arriva questo duo, Scialpi e Scarlett.

0: Vince il Festival Bar dell'88 presentato da Gerry Scotti e Andrea Salvetti per l'occasione. Questa canzone di Scialpi e Scarlett, il titolo è Pregherei, oggi numero 7 in questa classifica di Stefano, che continua al numero 6 Fabrizio De André con Un giudice, Eros Ramazzotti al numero 5.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la classifica di Stefano di Garbagnate Milanese, dove al numero 4 ha messo questa canzone di Mina e Riccardo Cocciante, Questione di Feeling. Al numero 3 Franco Califano con La Mia Libertà, Fiorella Mannoia, Momento Delicato al numero 2 e questa è la numero 1.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: numero uno è occupata da questo grande cantautore italiano Lucio Dalla, Milano, e la canzone che abbiamo ascoltato è, pensate, la quarta traccia di questo album del 1979 che porta il suo nome. Per oggi, come sempre, è tutto. Io vi aspetto con le vostre prossime classifiche.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.
3: Laggiù nella Valle Felice qualcosa sta avvenendo. La confettura. Ma non ce n'è più. Ah, ah, ah, ah, bombolone, il tocco finale. Dal piccolo mugnaio bianco, este.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
8: Buongiorno, Don Giovannino da Messina, 93 anni.
9: Porca zozza.
8: Vorrei dedicare una canzone a mia moglie. Sarà perché ti amo. Questa canzone gliela dedicai negli anni 80 e sapete com'è finita?
9: Non credo

0: nostro pianerottolo e mi ha dato una sonata, una bella sonata di bastonate.
1: E mi è capitata anche a me quella roba.
0: Cose che succedono, viva la vita! Don Giovannino da Messina, salute a tutti, siete bravissimi in gamba!
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del top alla carta.
4: 6 maggio 1986, Weeks Compilation, l'appuntamento con i 10 over the top alla carte di 7080.it. La classifica dei 10 singoli più forti della settimana. Partiamo allora con la lista delle canzoni più vendute di questo momento del 1986. All'ultimo posto, in decima posizione, abbiamo E.G. Daily con Say It Say It. Al numero 9 apriamo con El DeBarge, Who's Johnny? Yeah.

0: oggi 6 maggio 1986 siamo partiti con Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 verde top alla card. Numero 8 per gli Wax con Right Between the Eyes, mentre al numero 7 abbiamo i Simple Minds che ascoltiamo con All the Things She Said.
1: The Weeks Compilation.

On The Thing She Said. Questi erano i Simple Minds, settimi nella classifica di 7080.it, la Weeks Compilation, appuntamento del 6 maggio 1986. Sesta posizione per Howard Jones con No One Is To Blame, mentre al numero 5 abbiamo Rock Me Amadeus di Falco. Al numero 4 della nostra classifica ascoltiamo le Bengals con Manic Monday.

Monday, queste erano le Bangles sulle frequenze di 7080.it al quarto posto della Weeks Compilation. Numero 3 per Mike and the Mechanics con All I Need Is a Miracle. Al secondo posto ascoltiamo un artista fortissimo.

Live to Tell, secondo posto oggi per Madonna nella classifica del 6 maggio 1986. Prontissimi allora a svelare la cima della Wix Compilation anche di oggi, ma non prima di aver fatto il consueto recap. Say It Say It, IG Daily numero 10, Eldebarge numero 9 con Who's Johnny, Wax ottavi con Right Between the Eyes, settimo posto per i Simple Minds con All the Things She Said, No One Is to Blame, Howard Jones è al numero 6, Falco quinto con Rock Me Amadeus, quarta posizione per le Bengals con Manic Monday, terzo posto occupato da Mike and the Mechanics con All I Need Is a Miracle, davanti a loro Madonna al numero 2 che abbiamo appena ascoltato con Live to Tell, e al numero 1 oggi 6 maggio 1986 in questo appuntamento di Wix Compilation abbiamo i Pet Shop Boys che ascoltiamo

0: Western Girls, questi erano i Pet Shop Boys, primi nella Wix Compilation del 6 maggio 1986. L'appuntamento odierno si chiude quindi con questo pezzo, noi torniamo domani sempre puntuali, sempre coi 10 verde top alla carte e sempre ovviamente su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Questa è musica. Questa.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Michael Jackson, Beat It, Greg King Band, Jeopardy, David Bowie, Let's Dance, Duran Duran, Hungry Like the Wolf, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Allora, questa pasta frolla è pronta?
3: Certamente, quanto pensavi che ci mettessi?
2: Sei più stonato di una campana. Se non smetti di cantare, il mio dolce non lieviterà mai.
3: Come vuoi tu, Spike.
0: Questa è 7080.it.
4: Sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
10: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
11: No!

0: La nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi, è arrivato questa mattina in procura a Pavia per essere interrogato, ma non risponde alle domande dei PM. Finita dopo un paio d'ore invece la testimonianza del fratello di Chiara Poggi, ascoltato come test. L'uomo è uscito dagli uffici della procura da una porta laterale, evitando i giornalisti. La Casa Bianca ritiene di essere vicino a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare e non solo. Mosca ha violato la tregua, reagiremo di conseguenza, lo annuncia il presidente ucraino Zelensky, secondo il quale la scelta della Russia rappresenta un evidente disprezzo per il cessate il fuoco e per la salvaguardia delle vite umane. Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore dell'Inter e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. È scomparso la notte scorsa a Brescia, dove sarà allestita in giornata alla Camera Ardente. Super mercoledì di tennis agli internazionali di Roma, Lucrezia Stefanini ha perso contro Yelena Ostapenko 6-0-6-1, attesa per il derby Pigato-Grant, ma sarà anche il giorno del debutto tra gli altri di Cina, Arnaldi e Cocciaretto. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu devi sapere con chi e con cosa hai a che fare.
5: È la mia grafia, ma io non l'ho mai scritto.
4: Non ancora, ma lo farai.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
6: Una produzione K-Vo.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Provare per credere.

0: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola, va.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Io mi chiamo Giuseppe, chiamo da San Damiano d'Asti in Piemonte ed i miei ricordi sono, perché io ho quasi 60 anni e i miei ricordi tempi indietro che sono quelli di Gianni Morandi,
7: fatti mandare dalla mamma,
6: e Albano e tutto quanto. Io vorrei ascoltare una canzone che mi è piaciuta un casino e la voglio dedicare a mia nonna, che ha compiuto 92 anni, che a lei gli piace Orietta Berti, una canzone di Orietta Berti, se è possibile. Ascolta le canzoni di Orietta Berti. La nonna si chiama Nonna Luigina e poi saluto la mia compagna Marina. Saluto i miei amici Enrico, Luca, Anna e Claudia e tutti i vostri ascoltatori.

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: New Wave Collection, oggi con Siouxsie and the Banshees e la loro versione di Dear Prudence, gli Smiths di Morrissey con Heaven Knows I'm Miserable Now, Soft Cell con Torch e ancora la voce di Hugh Conwell e gli Stranglers, questa è Skin Deep, gli Stray Cats di Runaway Boys e ancora dalla colonna sonora di un film

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono The Rolling Stones, Brown Sugar, John Lennon, Power to the People, George Harrison, My Sweet Lord, Marvin Gaye, What's Going On, Cat Stevens, Wild World. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Cosa? Che cosa hai detto?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Per chi lavori, avanti, per i libanesi, per i francesi!

0: sono arrivate le nuove sorprese del Mulino Bianco. Utili, allegre, divertenti. Le trovi in tutte le confezioni di merende e brioscine del Mulino Bianco. Sono arrivati i maxi regali del Mulino Bianco.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Invia un WhatsApp al numero

0: mette la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi, è arrivato questa mattina in procura a Pavia per essere interrogato, ma non ha risposto alle domande dei PM. Finita dopo un paio d'ore invece la testimonianza del fratello di Chiara, ascoltato come testimone, che non ha rilasciato dichiarazioni all'uscita. Torniamo sul caso della profanazione del cadavere di Pamela Genini al cimitero di Strozza a Bergamo. L'ex fidanzato della vittima, Francesco Dolce, si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con la sua avvocata. Il processo, con rito abbreviato all'ex compagno Gianluca Soncin, inizierà invece a giugno. La 26enne è stata uccisa con 26 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. Medio Oriente, possibili segnali di allentamento della tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la decisione di Trump di sospendere il Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Una porta container francese è stata colpita e alcuni membri dell'equipaggio sarebbero rimasti feriti. Sembra non reggere la tregua richiesta dalla Russia in vista della parata del 9 maggio a Mosca. Il cessate il fuoco concesso dall'Ucraina è scoccato alla mezzanotte di mercoledì 6 maggio, ma Zelensky accusa il Cremlino di aver attaccato diverse aree del paese, provocando almeno 20 morti. Agiremo di conseguenza, ha dichiarato il leader ucraino. Lo sport, super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia. Sono 9 gli azzurri impegnati oggi. Tra gli uomini, Matteo Arnaldi sfida lo spagnolo Munar. In serata Cina affronterà il tedesco Blocks. Per le donne, niente da

0: fare per Lucrezia Stefanini, battuta dalla Ostapenko. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

Questa è la Milano da bere e tu sei su 7080.it.

tutto un discorso di immagine. Capisci? Questa è la Milano da bere. E tu sei su 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ehi, hey, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Svegliati, idiota!

0: Clem, sono cotto. Cotto! Che profumino!
1: La, cuore di cacao, crema di cacao, granella, è pronta la campanella!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Tutti i giorni dalle 7 alle 8 del mattino fatti trovare davanti al nostro jukebox per ascoltare i tre pezzi più forti dei tuoi anni più belli. 37, 70, 88, 70, 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giulio da San Benedetto e vorrei ascoltare il brano di Toto, I Want Hold You Back, perché mi ricorda una leggenda storia con una bellissima ragazza. Ciao, grazie, un saluto a tutti voi. Siete mitici, siete fantastici. Ciao, Radio 7080.it.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Dylan da Paderno Dugnano. Vorrei ascoltare Cruz

0: su Google. Google. Scrivi solo 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Un caro saluto a tutti, sono Zeno di Verona, è la prima volta che chiamo. Volevo dedicare a tutti la canzone più famosa di Nedra Tally Ross, grandissima cantante americana nata a New York. Il brano non lo ricordo bene, la pronuncia esatta, è comunque famosissimo. Se potete metterlo mi farebbe un piacere. Buon pomeriggio a tutti e grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dai, che si è già alzato!
2: Sono 10 ore che non mangia.
3: Ci vogliono i Rice Krispies.

0: 3770 80.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei ascoltare gentilmente Against All Odds di Phil Collins. Io sono Lorena e chiamo da Milano.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno splendida radio, sono Guri da Lione. E se ci ascoltassimo Christopher Cross and Sailing? E se per caso fra i nostri ascoltatori ci fosse qualcuno che può ballare improvvisando un bel lentaccio? Potrebbe essere una buona idea. Ciao.
2: Attacchiamo, va. E wa, e tu, e tri.

ascolta, ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie,

0: Periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
0: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 70-80,
4: 70-80.
3: Oppure
4: Hey Siri,
3: metti 70-80,
4: metti 70-80.
3: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
5: Allora siamo d'accordo.

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo

0: sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che è troppo presto per prendere in considerazione colloqui di pace diretti con l'Iran, nonostante le indiscrezioni su un possibile accordo preliminare sotto forma di memorandum. La Marina iraniana ha dichiarato che il transito sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz sarà garantito con la fine delle minacce statunitensi e l'introduzione di nuove procedure. Quasi 4 ore tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio, che come previsto ha tenuto la linea del silenzio e non ha risposto alle domande dei PM. Finita dopo un paio d'ore invece la testimonianza del fratello di Chiara Poggi, ascoltato come testimone e che non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e dirigente sportivo, aveva quasi 70 anni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il ricordo commosso del club nerazzurro ci ha insegnato che il calcio può essere arte. E dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano questa sera l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. La vincente sfiderà l'Arsenal in finale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non ho mai visto prima un orologio come questo.
4: Non provare a toccare nulla. Se premi uno di questi pulsanti potresti mandarci indietro nel tempo. Su questo pulsante c'è scritto al tempo dell'uomo delle caverne. E se spingi quel pulsante, che cos'è questo rumore?
3: Potrebbe cessare se togli il dito da quel pulsante.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: adagio che è grave,
1: Caro, appendicite.
2: Lei è il medico curante?
1: Sì, signore, il medico curante.
2: Operazione urgente?
1: Urgentissima, guardi un po'. Questo sta più di là che di qua, ma...
2: Allora, sa l'operatore?
1: No, un momento. Io vorrei tenervi in osservazione.
2: Ah, dottore, è o non è
1: urgentissima? È urgentissima. Ma sa, sono appendicite bilaterale, vanno osservato. Non sappiamo a prendere la pancia cosa esce fuori. Ha capito?
2: Vabbè, reparto chirurgia, camera 32.
1: 32, su, grazie.
2: Bilaterale.
1: Vista!
3: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: tradimento.
1: Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
2: Basta, basta, cacciatemelo via, non ne posso più. Ma se posso sapere chi ce l'ha portato sto cane?
3: Ma io non ne so, c'è pure il segretario, io non ne so niente. Ma
2: allora cacciate via pure lui, basta, pausa.
3: Caschio.
4: E vabbè.
5: Ma Mandro, anche sempre fa ste figuracce.
3: No, guarda, tu la figuraccia la fai comunque come esci da casa, hai capito? E poi ricordate una cosa, il regista ha sempre rovinato l'attore, sempre. Però io glielo dico in faccia, non è che glielo mando a dire. Sentite, glielo ho detto in faccia.
5: Sì, vabbè, intanto oggi non ci pagano. I soldi per Andagnano, bye bye, come non detto. Vatta a spogliare, va.
3: Vatta a spogliare, i sordi per Agnano. Io mo non solo non mi spoglio, ma adesso Mandrake te fa pure vedere come si rimediano i sordi e come una guardia finta diventa una guardia vera.
0: Alto gradimento.
6: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Hey boomer,
2: la graffia della mignotta so puponi, la devi da piantarsi no quando del conto, t'hai visto come la sezzina parata.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: Poi ti arricomponco, ti piove un orecchio, si ti è avanzato e ti ci porto dalle quartiere.

0: Mamma mia, che impegno, ragazzi! È una vera meraviglia, Spike! Ma cosa ha combinato, Droopy? Ora capisco perché si è nascosto. Sarai tu a consegnare la torta a Sara De Lupis. Le mie congratulazioni.
1: Grazie. Non riesco ancora a crederci. Sto per incontrare la diva dei miei sogni. Quando vedrà questa torta, mi cadrà tra le braccia.
2: Oh, mamma, per me. Che bel pensierino. Ma anch'io qualcosa per te, caro.
3: Questa è 7080.it.
4: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, neppure la faccia della capa. Persone, 0.
5: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi salvare delle vite. Devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: info@consultmedia.it. Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Buongiorno 7080 TV, volevo richiedere la mitica The Riddle di Nick Sarva.
11: Che cazzo conosci?
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

0: Hey Boomer.
1: Ma vai a fare il c***o.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meri. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.
0: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Va morì ammazzato, te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero il Dio, te chiudo a chiave in camera tua. Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni esaltati dalle folle sono Kool & the Gang, Get On It, Ray Parker Jr., The Other Woman, Human League, Don't You Want Me, Toto, Rosanna, John Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll. Noi oggi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: È tempo di vendemmia nella Valle Felice e nel minuscolo mulino bianco il piccolo mugnaio inventa sempre nuove merendine.
3: Con la crostatina finalmente Clementina sarà mia! È cotta! Ma è adesso la crema al cacao!
0: Questa è 7080.it.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni attività

0: organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca ritiene di essere vicina

0: ad un accordo con l'Iran sono memorandum in 14 punti per mettere fine alla guerra. L'intesa prevede l'impegno iraniano ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok degli Stati Uniti alla revoca delle sanzioni, allo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre entrambe le parti revocheranno le restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Andrea Sempio, il 39enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta aperta a Pavia, è rimasto per 4 ore davanti ai PM, a cui però non ha risposto. È durata invece 2 ore l'audizione come persona informata sui fatti di Marco Poggi, amico di Sempio e fratello della vittima. Un giardino di pace dove fioriscono domande ed è bandita la censura preventiva, parla Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, dopo settimane di polemiche piovute sull'esposizione più controversa e che oggi conta nuovi pesanti forfè, quello del regista dissidente russo Sokurov e dell'artista palestinese Emiri. Fuori dal padiglione russo la protesta delle Pussy Riot e delle Femen. Super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia, sono 9 gli azzurri impegnati oggi, tra le donne niente da fare per Lucrezia Stefanini battuta dalla Ostapenko, mentre si infrange contro la svizzera Golubic il sogno di Federica Urgesi. Il primo derby azzurro se lo aggiudica invece Tyra Caterina Grant, che batte 2-7-1 Lisa Pigato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Insomma, qual è il punto? Che se una persona potesse tornare indietro nel tempo, niente al mondo gli permetterebbe di alterare il corso della storia, è così?
3: Esatto. Faccia conto che lei sia tornato indietro nel tempo, nell'ottobre del 1929, il giorno precedente il crollo in borsa. Lei saprebbe che la mattina dopo le azioni sarebbero precipitate di colpo. Ora, usando questa sua conoscenza, lei potrebbe fare mille cose per mettersi al sicuro.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Metti Radio 7080.

0: Oggi ho una bella sorpresina per voi due, ragazzi.
1: Che bella! È la donna dei miei sogni.
0: È la famosa attrice del cinema Sara De Lupis e oggi è il suo compleanno. La sua casa di produzione ci ha ordinato una torta da consegnarle a mezzanotte. Chi di voi riuscirà a fare il dolce migliore lo consegnerà di persona. Al mio ritorno sceglierò io la torta migliore.
1: E come si dice, vinca il migliore.
2: Allora vincerò io.
3: Questa è 7080.it.
4: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, neppure la faccia della capa. Persone, 0.
5: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi salvare delle vite. Devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Audio-video. Braccio di ferro, Popeye, e Wanderlust Silo Man, e Wanderlust Silo Man.
3: Questa è 7080.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.

0: Franchi. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Torino, 1980.

0: Fate pure, fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
1: Questa è 7080.it. È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ti piace la nostra musica?
2: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo colloqui con funzionari americani sugli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Israele sarebbe preoccupato per possibili concessioni dell'ultimo minuto da parte degli Stati Uniti, volte a garantire un accordo per porre fine alla guerra con Teheran, concessioni ritenute però inaccettabili da Israele. 300.000 euro di danni all'Italia per la strage di Capodanno a Cramontanai, questa la somma stimata nella richiesta di costituzione di parte civile inviata dall'avvocato alla procura di Sion. Si tratta solo di una prima quantificazione limitata alle spese del Dipartimento della Protezione Civile, che dovrà essere integrata dai costi supplementari, tra cui le spese sanitarie relative alla presa in carico dei feriti. Per un tecnico di laboratorio di un istituto superiore di Torino sono stati chiesti 9 anni di reclusione durante il processo per violenza sessuale ai danni di 10 studentesse minorenni. Chiesti 10 mesi di carcere e una multa da 300 euro per 2 dirigenti scolastiche che sarebbero state a conoscenza dei fatti ma non avrebbero denunciato. Il calcio, elezioni FIGC, Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti, al termine dell'incontro con la Serie B ha detto: «La mia candidatura va avanti». L'ex numero uno del CONI, Malagò, anche lui in corsa, ha invece parlato di un incontro in cui sono emerse idee interessanti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
5: Beh, ovunque ci troviamo ci sono donne molto attraenti.
6: Deve essere sabato, sono tutti a fare shopping.
5: Comunque sembra sia tutto normale.
7: Sì, ma sembra sempre normale quando c'è sotto qualcosa di strano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
8: Nell'appuntamento di oggi con Il numero perfetto parliamo di un gruppo formatosi a Boston nel 1976. Emersi dalla scena New Wave alla fine degli anni 70, la band è composta da Rick Ocasek alla chitarra ritmica, accompagnato da Benjamin Orr al basso, Elliot Easton alla chitarra solista, Greg Hooks alle tastiere e David Robinson alla batteria. Parliamo dei The Cars. Rick Ocasek e Benjamin Orr condividevano la voce solista e Rick Ocasek sarà il principale compositore leader del gruppo. Nel 1978 i Cars pubblicano il loro primo album in studio, The Cars, appunto. Il vero successo arriva però nel 1981 con l'uscita del loro quarto album,

detto che all'inizio non voleva nemmeno registrare la canzone. Il chitarrista Elliot Easton ha detto che voleva che il suo assolo suonasse come due musicisti che si scambiano. Inizialmente suona una Fender Telecaster in uno stile che tende al country, poi a metà dell'assolo passa a una chitarra Gibson per

0: I Cars con Shake It Up, e nel 1984 la band pubblica il suo quinto album in studio, Heartbeat City. La copertina è tratta da un'opera del 1972 di Peter Phillips intitolata Automatic Loop de Loop. Vengono estratti 6 singoli dal disco, tra cui la traccia Heartbeat City, pubblicata come ultimo singolo dell'album. L'ascoltiamo, i Cars, questa è Heartbeat City.
1: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano

Heartbeat City con i Cars, e dallo stesso album viene estratto un altro singolo diventato famosissimo, Drive. Scritto da Rick Ocasek, il brano è stato cantato dal bassista Benjamin Orr al momento della sua uscita.

con versi come «Chi ti dirà quando è troppo tardi? Chi ti dirà che le cose non vanno così bene?» La strumentazione è quasi interamente elettronica, con i sintetizzatori

0: I Cars di Rick Ocasek a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Un altro artista o un'altra band ci aspettano domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Cartellino rosso, espulsione!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Domani trovare sostituto da mandare in campo.

0: lo sciocco non ha nessuna possibilità. Oh, poverino, tutto il lavoro sprecato. Sei pronto per la decorazione, Droopy?
1: Oh, sì, stavo per cominciare, Spike.
0: Bene, svuotalo tutto.
1: Se Spike dice di svuotarlo, io lo svuoto.
2: Questa è 7080.it.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, eppure la faccia della capa. Persone, 0.
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi salvare delle vite. Devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
8: Ciao 7080.it e ciao a tutti gli amici che ascoltano 7080.it. Qui è Maurizio che vi chiede di sbloccargli un ricordino. Dunque, forse era il 1976. Lei si chiamava Donna Summer. E il primo brano che mi ha fatto emozionare si chiamava Spring Affair. Scusate il mio inglese.
9: Per me, numero uno.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La mia carriera è stato un continuo sorprendermi. E questo è il massimo. Gioire di una piccola o di una grande cosa significa vivere.

7080.it 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: contatti su 7080.it. Numero 6. Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutta fuoco.
2: I suoi amici mi hanno parlato di lei.
3: Ah sì? Che cosa hanno detto?
2: Ad essere sinceri, non è uscito un ritratto incoraggiante. Sì, lei è simpatico, molto conosciuto, però ha un brutto carattere.
3: Ho un brutto carattere? Ho un brutto carattere io?
4: Sì!
3: Ve ne approfittate perché siete in tanti a parlare, ma presi uno per uno. Ho un brutto carattere io?
4: Sì!
3: Bravo, hai del fegato.
0: Questa è 7080.it.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Delitto di Garlasco. Oggi in procura è stato il giorno di Andrea Sempio che, come già annunciato dagli avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A Marco Poggi, fratello della vittima, invece sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Sempio parla da solo rivelando di aver visto un video di Chiara e Alberto Stasi e di aver telefonato alla ragazza prima della morte tentando un approccio, ma lei avrebbe tagliato corto dicendo «non ci voglio parlare con te». Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo colloqui con funzionari americani sugli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Israele sarebbe preoccupato per possibili concessioni dell'ultimo minuto da parte degli Stati Uniti volte a garantire un accordo per porre fine alla guerra con Teheran, concessioni ritenute però inaccettabili da Israele. Mattarella e Meloni alle celebrazioni per il cinquantennale del terremoto in Friuli che causò quasi 1000 morti. In un momento di memoria e di impegno ribadiamo il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione di valori di solidarietà e coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati, le parole di Mattarella. Il calcio, Champions League, conto alla rovescia per conoscere chi giocherà la finale insieme all'Arsenal. Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano questa sera l'accesso alla seconda finale consecutiva contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non è un sogno. Tu ricevi questo messaggio come se fosse un sogno. Ricevi questo messaggio perché tu possa amplificare gli eventi che vedrai.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox numero 5.

0: Vox.
1: Mia figlia è una ragazza bella, vado a prenderla tutti i giorni a scuola. Essendo un papà geloso, l'altro giorno in macchina le ho detto: amore, ti prego, dimmi la verità, c'è qualcuno che ti gira intorno? Sì, papà, ho un amico. Come si chiama questa grandissima testa di cazzo? Mi dice Pollo. Io, che nome è Pollo? Tra l'altro stasera verrà a mangiare la pizza da noi. Io ho detto, pizza e pollo. Lo aspetto fuori dall'ascensore, esce uno tutto magrolino col cappello tirato indietro, mi guarda e fa: allora Pucci, bella di zio. Io ho detto: ascolta un attimo, Chicken, ascolta un attimo. Cerca di comportarti bene, se no ti faccio diventare un nugget.
0: Questa è 7080.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, eppure la faccia della capa. Persone, zero.
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi salvare delle vite. Devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi.

0: 70-80.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao. Allora, vi ricordate Giancarlo Guardabassi che faceva la domenica pomeriggio dischi caldi, che metteva anche Donna Summer, così, insomma, va bene, sono Gassella da Milano. Va bene, allora, va bene, magari sarò monotona, però sempre a mio giorno. Aspetta, touch, I want you like I want you.
2: La Madonna.
1: I want you, want me too, want me too. Na na na na na na, my darling, na na, I want you. Taratara. Oh, we love the fantasy, oh sugar. Va bene, dai, non so l'inglese. Va bene, sono sempre io. Va bene, dischi caldi, dai, ci sta, estate.
3: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giovanni da Verbania. Volevo ascoltare il brano di Cure Lullaby, che ricorda la mia gioventù. Io vi vedo sul programma 93 della televisione, programma 70-80. Grazie, buona giornata, ciao.

0: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, chiamo da Catania, sono Paolo. Volevo sentire Square Room di Art Colleghi. Mi ricordo i miei tempi. Io sono del 66, capito?
2: Noi eseguiamo ordini, figliolo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo anche la penna con l'inchiostro di quattro colori diversi e ci sentivamo fighi.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Arianna. Io e i miei cugini vorremmo ascoltare Maniac di Michael Stumbello, perché l'ascoltiamo sempre con i nonni. Ci piace molto ascoltarvi mentre mangiamo a casa dei nonni. Un saluto da Gallarate.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E di nuovo bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Christopher Cross, Ride Like the Wind, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Ambrosia, Biggest Part of Me, Kool & the Gang, Too Hot, Jimmy Ruffin, Hold On to My Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E sti cazzi!

0: Questo non è un apparecchio qualunque, è un 22 pollici Palcolor Telefunken. Se non sono bravi loro a fare televisori a colori, il sistema PAL è nato in Telefunken. Guardi che colori.
1: Bellissimi, davvero.
0: E poi l'apparecchio cerca il programma più giusto, lo memorizza e lo ritrova ogni volta che vuole, sempre perfetto. Se poi fa un po' di confusione, questo bottone rimette tutto in sesto, meglio di un tecnico.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
4: 37 70 88 70 80.
2: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: 80.
1: Quante storie?
0: Ascoltale nei nostri podcast, dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it.
1: 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di...

0: alcune inedite captate mentre Sempio era da solo in auto. Tra queste la missione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità col fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Marco Poggi, fratello di Chiara, ascoltato come testimone per 2 ore oggi, ha difeso l'amico Sempio, sottolineando: non ho mai visto quel video con lui. La guerra tra Stati Uniti e Iran, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Questo nuovo piano americano inviato all'Iran. L'intesa prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington poi alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Se Teheran accetterà, la guerra finisce, altrimenti le bombe saranno ancora più potenti, avverte Trump, ma il regime frena inaccettabili alcune clausole del piano. Torniamo in Italia, una biennale libera e audace dove è bandita la censura preventiva. Pietrangelo Buttafuoco, presidente della biennale, cita dunque Mattarella per spegnere settimane di polemiche sull'esposizione più controversa, che oggi conta nuovi pesanti forfè, quello del regista dissidente russo Sokurov e dell'artista palestinese Amiri. Fuori dal padiglione della discordia, la protesta delle Pussy Riot e delle FMN, le attiviste femministe anti-Putin. Pioniere visionario dei media, All News, filantropo ambientalista, ex marito di Jane Fonda, così verrà ricordato Ted Turner, morto oggi in Florida, 87 anni, padre della CNN, la rete che rivoluzionò il racconto televisivo trasmettendo la storia in diretta. La Champions League, dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano oggi l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando in trasferta il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Kompany, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra. Calcio d'inizio alle 21. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Anche oggi tre canzoni italiane nel numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi ho scelto lui, Roberto Soffici, questo cantautore italiano che nasce a Pola il 29 ottobre del 46. È nel 1969 che incide il suo primo 45 giri, nel 76 arriva il suo primo successo. La canzone è questa.
0: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Abbiamo iniziato oggi con questa canzone di Roberto Soffici, Invece Adesso. Questo pezzo arriva ai primi posti nelle classifiche nazionali, ma sempre nel 1976 c'è un altro singolo che raggiunge la prima posizione.
1: Lascia

0: primo posto nelle hit italiane con questa canzone All'improvviso l'incoscienza. Sarà poi anche il titolo del suo secondo album, che verrà pubblicato l'anno successivo, quindi 77. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi siamo con la musica, le canzoni di Roberto Soffici, e dal 77 voglio saltare al 1980 con questo brano.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre capolavori di un grande artista della musica italiana, scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.

0: anche 1980, anno fortunato per Roberto Soffici, Io ti voglio tanto bene rimane il suo singolo di maggior successo, risultando uno dei più venduti dell'anno in Italia. Sono arrivato così alla conclusione anche oggi di questo spazio tutto dedicato a lui. Io, come sempre, vi aspetto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: era scattata la caccia all'uomo. Il delitto non paga.
1: Questa è 7080.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, eppure la faccia della capa. Persone, 0.
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi salvare delle vite. Devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Volete un vocale? Ok, ciao, sono Antonella di Volta Mantovana.
9: Grazie per tenermi compagnia. E dopo cosa vuoi, se volete sapere? Basta, niente, canto con voi, ciao.
1: Questa è 7080.it.
10: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
11: E benvenuti a Neverland. Io sono Marco e oggi vi porto con me a passeggiare lungo la spiaggia di quest'isola dove le leggende non smettono mai di cantare e ci regalano ancora le stesse emozioni. Il sole è già bello alto nel cielo, in lontananza percepisco un'energia dolce ma irresistibile. Un richiamo che arriva prima ancora delle note. Lungo la riva tra il vento che le accarezza i capelli e una luce che sembra danzare tra le onde, eccola lì. Elegante, raffinata, con una voce capace di inondare tutta l'isola sulla quale sto. È la talentuosa Christine McVie, tastierista e cantante dei Fleetwood Mac. Mi sorride e parte un arpeggio delicato ma pieno di groove. Qui a Neverland non si cammina, si fluttua sulle note. Alziamo il volume e lasciamoci avvolgere da Little Lies.
10: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Proseguo lungo un sentiero che si insinua tra le palme dove l'ombra gioca con la luce e l'aria si riempie di magia mediterranea. Sulla sabbia appare una figura curiosa, dalla presenza esotica e carismatica, con un sorriso che sembra portare il mare dentro gli occhi. Lei è Juni Russo. Con un gesto leggero mi invita ad ascoltare. Le prime note di Alghero, in compagnia di uno straniero, riempiono l'aria di colori caldi e di leggerezza, come se ogni parola potesse trasformarsi in un'onda. Qui il sole sembra applaudire e noi con lui.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il pomeriggio avanza, il cielo cambia colore, camminando verso la battigia sento un'energia nostalgica ma frizzante. Una chitarra brillante, un sorriso irresistibile e un cappello che lascia intravedere occhi che hanno visto il mondo intero. Eccolo, l'inimitabile Roy Orbison. Un gesto della mano e parte l'arpeggio di Pretty Woman che attraversa l'isola come un raggio di luce. Sulla sabbia non si cammina più, si balla con le note che galleggiano tra le onde e il sole che cala sembra inclinarsi ma solo per ascoltare meglio.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: mentre la sera si fa largo sull'isola di Neverland, noi ci salutiamo. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia meravigliosa, dove la musica della nostra gioventù, beh, non è mai finita e ha solo trovato un'isola, ma tutta per sé.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Ma da quando?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Eccoci di nuovo su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 più forti sono questi: Barry White, You See the Trouble with Me, Silver Convention, Get Up and Boogie, ABBA, I Do, Andrea True Connection, More More More, Marvin Gaye, I Want You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Suoi amici sostengono che lei è così irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato.
3: Io sono irascibile e sposato perché non sono ancora trattato.
2: Irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato.
3: Ah, allora ho capito bene. Irascibile e sposato perché non sono ancora trattato. E voi avete avuto il coraggio di dire questo, razza di matrimoniati che non siete altro.
0: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il delitto di Garlasco in primo piano, quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio che, come previsto, ha tenuto la linea del silenzio e non ha risposto alle domande dell'aggiunto Cibardi e delle PM Rizza e De Stefano. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, uscito in auto accompagnato dai suoi avvocati, probabile che chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi è stato anche il giorno di Marco Poggi, il fratello di Chiara, era già stato sentito a marzo dello scorso anno e il 20 maggio successivo a Mestre, lo stesso giorno in cui Sempio non si presentò in procura per l'interrogatorio. E veniamo adesso al conflitto tra Stati Uniti e Iran. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per i negoziati più dettagliati. Questo nuovo piano americano inviato all'Iran. L'intesa prevede l'impegno iraniano ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Se Teheran accetta, la guerra finisce, altrimenti le bombe saranno ancora più potenti, avverte Trump. Ma il regime frena, definisce inaccettabili alcune clausole del piano. Non sono presenti italiani sulla nave da crociera con il focolaio da hantavirus, ma il Ministero della Salute italiana ha diramato un'allerta agli uffici di frontiera. L'informativa è stata trasmessa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aria e di frontiera e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione, fanno sapere, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali, l'evoluzione del focolaio di hantavirus sulla nave da crociera. Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Ginini, è indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sull'asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre, secondo l'accusa, dal compagno Gianluca Soncin. Addio ad Evaristo Beccalossi, è morto e con lui se ne va un pezzo di storia del calcio italiano e dell'Inter, di cui è stato una bandiera. Fantasista mancino, poeta del pallone, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, ma da un anno le sue condizioni di salute si erano aggravate fino appunto alla morte delle ultime ore. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Usual, già una hit numero uno nella nativa Australia, viene finalmente pubblicato in America. A novembre sale in vetta alle classifiche negli Stati Uniti e in Europa.
1: Leggi l'intero articolo su 7080.

0: su Google. Google. Scrivi solo 7080. 7080. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Con 100 lire e tre canzoni, perché questo è Jukebox. 5 maggio 1974. Io questi pezzi li prendo sempre dalla classifica italiana. E oggi numero 9, numero 7 e anche la numero 1. 100 lire ci sono? Sì, inseriamole subito. E questa è la canzone dei Nuovi Angeli, Anna da dimenticare.

Anna da dimenticare dei nuovi angeli oggi ad aprire proprio questi 10 minuti di jukebox. È al numero 9 nella classifica italiana, mentre quella che arriva adesso è la posizione numero 7.

0: anche Claudio Baglioni oggi in jukebox con Io me ne andrei. Dobbiamo andare a chiudere questi 10 minuti di quest'oggi anche con la numero 1 della classifica italiana. Ascoltiamola subito.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: arrivata al numero uno della classifica italiana questa canzone di Patty Pravo, Pazza Idea. E siamo arrivati alla fine di questi 10 minuti di Jukebox. Io vi do appuntamento a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Backup, 20 anni compressi in un'ora.
2: 1988, 6 maggio. Una telefonata anonima alla trasmissione televisiva Telefono Giallo lascia supporre la copertura dei servizi militari italiani sull'abbattimento del DC-9 dell'Italia, esploso in volo il 27 giugno 1980 a Ustica.

0: pallone al campetto, che era un lotto abusivo, e ci dovevano giocare tutti, tutti, anche quelli che non erano portati. Ed io, onestamente, ero uno di quelli che non era portato. Io correvo, per carità, io a 15-16 anni correvo da una parte all'altra del campo, sudavo, correvo anche inutilmente, correvo, non sapevo nemmeno perché correvo, però correvo.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
13: Ciao Radio 7080, sono Tony Gentile, sono un DJ, faccio serate prettamente anni 80. Vi volevo fare miei aun più sinceri complimenti per la trasmissione che fate, per i pezzi che inserite. Volevo ascoltare un pezzo che non tutti forse si ricordano, Jennifer Monday Invisible. Grazie a tutti, e se lo potete inserire adesso che sto ascoltando.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: La guerra è una professione con la quale un uomo non può vivere onorevolmente. Un impiego col quale il soldato, se vuole ricavare qualche profitto, è obbligato ad essere falso, avido,

0: Hey Boomer!
1: Veramente?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Però fingete bene, lo sai.

0: Box. Tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni per sole 100 lire. Questo è Jukebox, 6 maggio 1977.
2: Ah beh, scelgo subito un gruppo super potente nel nostro spazio Jukebox. Ci sono i Fleetwood Mac, questa è Dreams.

0: Dreams. Apriamo dolcissimi coi Fleetwood Mac nel nostro spazio Jukebox. Andiamo avanti con la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire.
1: E subito il suono Motown di Thelma Houston. Questa è Don't Leave Me This Way.

0: Houston e la sua versione di Don't Leave Me This Way nel nostro spazio Jukebox. E c'è spazio ancora per un'altra canzone.
1: Dai, oggi scelgo io la terza delle tre canzoni per sole 100 lire. Chiudiamo con gli Eagles e questa super hit che sicuramente sarà un super successo. Hotel California.

0: Eagles con Hotel California, ma c'era anche Thelma Houston con Don't Leave Me This Way
1: e i Fleetwood Mac con Dreams.
0: Tre canzoni, 100 lire finite, Jukebox termina qui.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Oh, 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: animale domestico mammifero che è fatto di spada. Sotto gli pende giù tutto il latte, che dopo sotto si mette lì una specie di semicircolo di involdi, che dopo gli pende tutto dentro lì, poi si carica su tutto il latte, si porta in un coso che dopo c'è una puleggia che fa lo sbattimento, dopo si fa il formaggio che fa la stagionatura che puzza un po'.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
10: No, non mi può dare una mano lei?

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato della nuova inchiesta adotta il silenzio strategico davanti ai PM che gli contestano il contenuto di alcune intercettazioni, alcune inedite, captate mentre Sempio era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità col fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Marco Poggi, fratello di Chiara, ascoltato come testimone per 2 ore oggi, ha difeso l'amico Sempio, sottolineando: non ho mai visto quel video con lui. La guerra tra Stati Uniti e Iran, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Questo è il nuovo piano americano inviato all'Iran. L'intesa prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington poi alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Teheran accetterà, la guerra finisce, altrimenti le bombe saranno ancora più potenti, avverte Trump, ma il regime frena inaccettabili alcune clausole del piano. Non sono presenti italiani sulla nave da crociera con il focolaio da antivirus, ma il Ministero della Salute italiana ha diramato un'allerta agli uffici di frontiera. L'informativa è stata trasmessa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aria e di frontiera e continuerà a monitorare l'evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell'ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica. Il Dicastero sta seguendo con attenzione, fanno sapere, in raccordo con le autorità sanitarie internazionali, l'evoluzione del focolaio di antivirus sulla nave.

0: Con Mattarella per spegnere settimane di polemiche sull'esposizione più controversa che oggi conta nuovi pesanti forfè, quello del regista dissidente russo Sokurov e dell'artista palestinese Amiri. Fuori dal padiglione della discordia, la protesta delle Pussy Riot e delle FMN, le attiviste femministe anti-Putin. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Il giorno che ha cambiato la mia vita non fu un giorno, ma una notte. Era la notte di Halloween. Io ero Buffalo Bob ed avevo un gilet di vero cuoio. Era il 1960 e vivevo a Holden, Kentucky. Adoravo le barrette Zegnat, mentre a mia sorella, Ellen, piacevano le Baby Ruth. Mio fratello Tuga adorava qualsiasi cosa. Io non amo Halloween. Non più.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: Cause automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why's greased lightning?
2: Green

0: l'atmosfera ricorda molto lo stile d'Ungaretti, però anche in modo di versare le parole che ha Cucureddo, cioè anche quell'introverso tipo di pornografia che mi fa pensare al giocatore con la Ustica, anche se non c'entra. Capisci che sto dicendo o no?
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Non vorrei essere invadente, ma vi ringrazio. Complimenti, bellissimo, bravi. Cioè, bravi per l'entusiasmo che mettete in quello che fate. Io vorrei lavorare per voi anche per 500 euro al mese.
2: Senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Il giorno in cui il bambino si rende conto che tutti gli adulti sono imperfetti, diventa un adolescente. Il giorno in cui li perdona, diventa un adulto. Il giorno che perdona se stesso, diventa un saggio.

0: Radio.it.
1: Hey boomer,
2: ti parlo in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo te e la tua famiglia.
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, tu non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo.
3: 7080.it presenta
4: The Wix Compilation.
3: 10 ore di top alla carta.
5: 6 maggio 1986, Wix Compilation, l'appuntamento con i 10 verde top alla carta di 7080.it. La classifica dei 10 singoli più forti della settimana. Partiamo allora con la lista delle canzoni più vendute di questo momento del 1986. All'ultimo posto, in decima posizione, abbiamo E.G. Daily con Say It Say It. Al numero 9 apriamo con Eldebarge, Who's Johnny?

0: Arge, numero 9 oggi, 6 maggio 1986, siamo partiti con Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 verde top alla card. Numero 8 per gli Wax con Right Between the Eyes, mentre al numero 7 abbiamo i Simple Minds che ascoltiamo con All the Things She Said.
1: The Weeks Compilation.

All the Things She Said. Questi erano i Simple Minds, settimi nella classifica di 7080.it, la Wix Compilation, appuntamento del 6 maggio 1986. Sesta posizione per Howard Jones con No One Is To Blame, mentre al numero 5 abbiamo Rock Me Amadeus di Falco. Al numero 4 della nostra classifica ascoltiamo le Bengals con Manic Monday.

Day. Queste erano le Bangles sulle frequenze di 7080.it al quarto posto della Weeks Compilation. Numero 3 per Mike and the Mechanics con All I Need Is a Miracle. Al secondo posto ascoltiamo un'artista fortissima, lei è Madonna.

Live to Tell, secondo posto oggi per Madonna nella classifica del 6 maggio 1986. Prontissimi allora a svelare la cima della Weeks Compilation anche di oggi, ma non prima di aver fatto il consueto recap. Say It Say It, EG Daily numero 10, El DeBarge numero 9 con Who's Johnny, Wax ottavi con Right Between the Eyes, settimo posto per i Simple Minds con All the Things She Said, No One Is to Blame, Howard Jones è al numero 6, Falco quinto con Rock Me Amadeus, quarta posizione per le Bengals con Manic Monday, terzo posto occupato da Mike and the Mechanics con All I Need Is a Miracle. Davanti a loro Madonna al numero 2 che abbiamo appena ascoltato con Live to Tell. E al numero 1 oggi 6 maggio 1986 in questo appuntamento di Weeks Compilation abbiamo i Pet Shop Boys che ascoltiamo con West End Girls.

0: Western Girls, questi erano i Pet Shop Boys, primi nella Wix Compilation del 6 maggio 1986. L'appuntamento odierno si chiude quindi con questo pezzo, noi torniamo domani sempre puntuali, sempre coi 10 verde top alla carte e sempre ovviamente su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Vai al bar, ti accorgi di come sono cambiate le discoteche. Il barista erano italiani. Come ti chiami tu? Franco, tu? Andrea, ciao. Cosa bevi? Coca-Cola, ghiaccio. Ghiaccio? Perfetto, ghiaccio. Limone? Perfetto, limone. Adesso i baristi, con tutti questi ragazzini con le bottiglie, li vedi, hanno tutti dei nomi. Come ti chiami tu? Frank. Tu? Tex. Tu? Mix. Tu? Tex. E dove sei? Lissone. Ma vattene a
1: fare. Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran. L'accordo con Teheran per chiudere in via definitiva la guerra è molto possibile a seguito dei colloqui positivi svoltisi nell'ultimo giorno. Lo dice il presidente americano Trump parlando alla Casa Bianca e ha aggiunto poi di aver avuto colloqui molto positivi nelle ultime 24 ore ed è molto probabile che possa essere raggiunto a breve un accordo. Il tycoon ha anche negato che Teheran abbia rigettato la proposta americana. Il governo italiano decide di rafforzare la sicurezza nazionale e la Premier Meloni ha istituito infatti una nuova task force anticrisi con il coinvolgimento diretto dei servizi segreti e la cabina di regia ufficializzata oggi in Gazzetta Ufficiale servirà a gestire emergenze legate a guerre ibride, cyberattacchi, crisi energetiche e minacce internazionali, migliorando i tempi di risposta ed evitando sovrapposizioni tra gli apparati dello Stato. La cronaca, nuovi sviluppi sull'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo quanto riportato dal TG1 emergono intercettazioni inedite che riguardano Andrea Sempio, oggi indagato. In una registrazione captata mentre era da solo in auto, l'uomo avrebbe parlato di un tentativo di approccio a Chiara Poggi, respinto dalla ragazza con un rifiuto netto. Sempio avrebbe anche fatto riferimento ad un video che coinvolgeva la vittima e Alberto Stasi. Sentito in procura a Pavia, si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre i suoi legali si dicono tranquilli e convinti che le intercettazioni potranno essere chiarite e contestualizzate. A 50 anni dal terremoto in Friuli, il Presidente della Repubblica ricorda una delle tragedie più gravi della storia italiana e lancia un messaggio chiaro: non basta limitarsi a gestire le emergenze, bisogna prevenirle, dice Mattarella. Ma da quella tragedia, sottolinea, nacque anche un modello di rinascita fondato su coesione e collaborazione istituzionale e rapidità nella ricostruzione, diventato un esempio per il Paese. Un messaggio condiviso anche dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ha ricordato come proprio in Friuli sia nata la protezione civile moderna. Prosegue l'inchiesta sul mondo arbitrale italiano. Oggi sono stati ascoltati come persone informate sui fatti Gianluca Butti e Mauro Pinzani, interrogati per circa 3 ore. Al centro delle audizioni le presunte pressioni dei club sugli arbitri e possibili designazioni pilotate, in particolare in relazione all'Inter. Tra gli atti anche alcune intercettazioni del 2025 tra il designatore Rocchi e lo stesso Pinzani, che avrebbe fatto da tramite tra squadre e classe arbitrale. Sotto la lente degli inquirenti anche il funzionario del VAR e presunte interferenze nelle decisioni di gara. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Ho trovato un terreno.
2: Un terreno.
3: Insomma, in perfetto.
2: Normale.
3: Non, è un po' scosceso.
2: Com'è?
3: Non dire neanche scosceso. Insomma, praticamente ho comprato un precipizio.
2: Ah.
3: In pianta sono 20 centimetri. Adesso c'ho l'architetto che mi ha fatto il progetto, è una brava persona, proprio si capisce che ha studiato. Poi anche il modo di fare, di trattare con la gente. Insomma, gli manca la parola.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: La voce è identità, tono, timbro, energia.
10: È ritmo, articolazione, presenza.
9: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
10: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
11: Ciao 7080.it, sono Rocco, telefono dalla Calabria, da Palmi. Mi piacerebbe riascoltare Sandokan, ero ragazzo, facevo anche la raccolta dell'album, io andavo a scuola media, e la colonna sonora di Sandokan, dei Angelis, spettacolare, fatemela riascoltare, grazie a tutti, complimenti, un bacio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: Come non ce la fai? Non hai un bel niente, buffone!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!

Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Do Gusti Smelke One.
2: La canzone che ospitiamo oggi in Do Gusti Smelke One nasce da una prima esperienza di uno dei componenti dei Beach Boys con una ragazza. Beh, non esattamente con una ragazza. La musica per il testo di California Girls venne in mente a Brian Wilson durante la sua prima esperienza con una droga, con l'LSD. Ed ecco che al pianoforte cominciò a suonare e in mezz'ora circa aveva scritto una buona parte della canzone e il giorno dopo, insieme a Mike Love, finì per comporre completamente il testo. Ci ascoltiamo dunque qui su 7080.it i Beach Boys con California Girls.

momento estiva, i Beach Boys con California Girls su 7080.it, uno dei brani più famosi della band, tanto che è stata inserita al 71esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stones. All'inizio del 1985, mentre era ancora membro dei Van Halen, David Lee Roth pubblicò Crazy from the Heat, un eclettico EP, quello che noi in Italia chiamiamo EP, solista di standard pop, e parliamo di Crazy from the Heat Era, composto da cover di brani dallo stile decisamente diverso rispetto ai precedenti lavori di Roth con i Van Halen, come il medley di Just a Gigolo e la sua versione di California Girls dei Beach Boys. Andiamo quindi ad ascoltare David Lee Roth con California Girls.

0: Su 7080.it abbiamo ascoltato California Girls nella cover di David Lee Roth, brano originariamente scritto dai Beach Boys, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust Is Make One. Ciao a tutti, a domani.
1: 7080.it.
2: Do Gust Is Make One.
1: Su Google. Scrivi solo 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Scusi signorina, c'è qualcosa che non va?
2: Ma non mi rompere i coglioni, stronzone!
1: Ha detto di non fare domande.
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
10: Questa sì che vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vito, questo è molto figo, eh?
3: Immagino che tu possa chiamarmi l'uomo della mancia.
4: Ehi, hey, come mai sulla tua macchina del tempo c'è scritto proprietà di Stewie Griffin?
3: Beh, io...
4: La tua macchina...

Il mondo è cambiato. Lo sentiamo nell'acqua, lo annusiamo nella terra, lo avvertiamo nell'aria. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 70

70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it la scelta è tra Ciao e Garelli. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Mia madre poi, devo dire, era acerrima nemica degli sprechi. Mia madre Anna, quando doveva sbrinare il frigorifero perché c'era tanto ghiaccio così la roba, non la buttava. No, faceva l'insalata di riso, prima andava all'insalatiera, prendeva una ciotola così da un metro quadro e dentro ci metteva quel mezzo barattolo dei carciofini con l'olio già ghiacciato, mezza giardiniera, un pezzo di cacio con un po' di muffa, due uova sode, mezza mela, un po' di spumante svampito, una crosta di sellero, due carote mosce, un po' d'aranciata, un dado e la mozzarella non proprio freschissima. Al che io dico: mamma, me sa che sta mozzarella è scaduta, mo t'appiccica al muro. Da quando in qua le mozzarelle scadono? È un po' verde, ma è ancora è buona. E poi se sa, come dice il detto, quello che non strozza ingrassa. Via, magna!
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Gli sblocco un ricordo io adesso. Ve lo ricordate il programma Biz di Mike Buongiorno?
12: Lei cosa si è fatto, già mettere le treccioline da Cipria? No. Questi sono naturali, sì. Non ne ha bisogno. Li ha sempre portati così lunghi o perché è la moda, sì, di adesso, no, tra sempre, i giovani? Sempre così lunghi li ha portati. Insomma, un poeta, un artista.
13: No, hai capito? Per altro hobby.
11: Ebbene sì, la sigla era Raiden dei Y-Ham-Ho con il grande Ryuki Sakamoto.
10: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra.

0: piace la nostra musica?
1: Ridine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E certo, una storia triste la tua.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Ancona, 1974.

0: questo è Luca, my brother.
1: Ciao Luca.
2: Ciao Susan.
3: Uè, ma avete già operato?
4: Uè, testa, ma per forza, no? L'invito è scattato dopo l'operazione, mi sembra regolare. Per segnami particolari che non ho piacere. Poi c'è la Susan, non ho piacere.
3: Sì, vabbè, ho capito. Susan, allora, tutto under control, eh?
1: Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina.
0: Molto felicina.
3: Mi piacerebbe essere felicino anche a me.
5: Questa è 7080.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
2: No!

0: Amigos, para de ser.
1: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta
3: Cosa resterà di questi anni 80?
2: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

trovata nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

Cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Ora che sono in fila, la cassiera mette fuori la testa, si vede che se l'ha stufata, fa: ascolti, da quello prima di lei chiusa la cassa. Ma come, sono 40 minuti, almeno fai quella dopo di me. Mentre senti, è aperta la cassa 2, tu ti porca di quella troia. Vedi gente che cambia le ruote col
2: te.
1: Le parolacce puttana tocca a me. Poi arriva da in fondo una dopo che sei mezz'ora in fila: ascolta, c'ho solo un litro di latte, mi fai passare. Tu dici: prego signora, appena fa 2 metri, Franco, vieni che c'è il coglione che si fa passare.
0: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao ragazzi, siete fantastici, veramente, vi seguo anche in televisione. Siete molto originali, veramente, mi fate tornare indietro nel tempo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: Vivi ora ciò che gli altri sognano di vivere nel futuro.

0: www.radioradio.it.
1: Hey boomer,
2: ancora pregiudizi su queste cose?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma li stai scherzando?
1: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: L'opinione di riscossa gli venne proprio dalla persona da cui meno si aspettava qualsiasi tipo di soddisfazione, la nipotina Uga, che ogni venerdì andava a prendere la scuola di danza per portarla a casa, lasciando così liberi la figlia Mariangela e il genero Bongo.
1: E chiudi.
2: Lei è nonno? Qual è la sua?
3: La mia è quella lì col fiocco bianco.
2: Che dici? Quella è mia nipote.
3: Ah, è la sua. Sa perché? Perché così col tutù si assomigliano tutte.
2: Beh, tutte. Guardi per Rospo.
3: Sì. Quella proprio. Oh no, no. Ah, un osso.
0: Con uno sgorbio.
1: Ciao.
2: Allora è questa la sua nipotina?
3: No.
2: L'ha chiamata nonno?
3: No, ha detto no, no.
2: Ah, nonno.
3: Non è. Bambina.
4: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: tradimento.
1: Dio mio, come
2: la polizia!
3: Venite in casa, ragazzi! Sono io che spara! Tu hai ingresso! Voi due, da su un albero! Siete pronti, eh? Tutti dietro la macchina! Voi venite con me!
4: Sono venuti a prenderti!
5: A prendermi?
6: Ma io posso spiegare che io non sono io sono un altro! Ma veramente, la polizia come fa a sapere tutte queste cose?
3: La villa è circondata! Hai 30 secondi di tempo, pugliese! Devi uscire con le mani alzate!
6: Mi arrendo! Sì, signore, mi arrendo!
4: Dove vai?
6: Mi arrendo,
4: scusa. Ma tu sei pazzo! Così mi rovini tutto il servizio!
6: Ma poi mi fanno un servizio così a me, mi fanno!
0: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Il mood. Il mood. Degli anni 70 e 80. 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Wings, My Love, The OJ's, Love Train, Timmy Thomas, Why Can't We Live Together, Detroit Spinners, Could It Be I'm Falling In Love, Stevie Wonder, You Are The Sunshine of My Life. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classe.

0: giovani te. Oh, forse hanno ragione. A volte mi lascio proprio prendere dei miei pensieri. Pensieri, oddio. Una donna ha tante cose alle quali pensare. Allora può anche capitarmi di essere un poco distratta.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080, metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.